0: trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

Biagio Antonacci, la sua ultima You and Me qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Era un po' che non si sentiva Biagio e ci ha regalato questa nuova canzone che vedrete ci accompagnerà per tutta la stagione estiva. You and Me di Biagio Antonacci lascia spazio adesso al nostro almanacco, alla nostra agenda. Santo del giorno in questo 8 maggio, San Vittore il Moro. A Vittore, se c'è qualche Vittore che ci segue, tanti auguri di buon onomastico. 1970, era l'8 maggio, i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album. Allora non si sapeva, non si poteva immaginare, ma

è rimasto negli annali. Si tratta di Let It Be. 1978, Reinhold Messner e Peter Habeler raggiungono per primi la cima dell'Everest senza l'ausilio di ossigeno supplementare, una vera e propria impresa dell'alpinismo. 1984, l'Unione Sovietica invece annuncia che boicotterà le Olimpiadi estive di Los Angeles di quell'anno, che non vedranno la partecipazione di nessun paese aderente al patto di Varsavia, ad eccezione della Romania. 2009, Papa Benedetto XVI inizia il suo viaggio apostolico in Giordania, Israele e Autorità Nazionale Palestinese, terre che sono martoriate in questi giorni, in questi mesi, in questi ultimi anni. Compleanni, oggi nasceva nel 1960 Franco Baresi, uno dei più grandi calciatori italiani, ma anche Andrea Barzagli, calciatore italiano pure lui, nato l'8 maggio, questa volta però dell'81. Ricordiamo il compleanno di Cristina Comencini, figlia d'arte, regista e sceneggiatrice, scrittrice italiana, nata nel 56. E poi ricordiamo Enrique Iglesias, figlio del più noto papà Julio, cantante spagnolo, nato l'8 maggio 1975. Ricordo a memoria di un fan club che aveva proprio la sua direttrice, la sua esponente maggiore qui a nord-est del Veneto, chissà se esiste ancora. È tutto per il nostro almanacco, tra poco l'oroscopo di Venusia, rimanete con noi. Adesso c'è Cesare Cremonini, Una come te, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusi e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 8 maggio 2026. Ariete, l'aspetto armonioso della Luna vi donerà una visione nuova di come potreste agire, se ne sentite l'esigenza, per rivoluzionare alcuni aspetti della vita ormai obsoleti. Siate audaci con il voto 7+. Toro, una dispettosa Luna potrebbe intralciare i piani odierni, causando noie che tuttavia saprete affrontare con tutta la lucidità di Mercurio nel segno. Serata per il relax e voto 8-. Gemelli, la benevolenza di Marte e della Luna farà in modo che possiate cogliere interessanti successi lavorativi e nel contempo di goderne i benefici insieme a coloro che amate. E voto 8. Cancro, alcuni astri non sono dalla vostra parte e potreste non sentirvi del tutto in sintonia con voi stessi e con le vostre priorità. Tuttavia sappiate approfittare di Giove nel segno e di Mercurio amico per fare un po' di chiarezza. Voto 7. Leone, la giornata non sarà del tutto soddisfacente per il lavoro o lo studio, ma a consolarvi ci penserà la vita affettiva grazie al sostegno di una vivace Venere. Voto 8-. Vergine, il vostro sarà un buon venerdì per gli affari sotto l'egida di Mercurio e Giove, astri che vi consentono di espandere gli orizzonti, mentre non tutto sembra essere appagante in seno alla famiglia, visto che ad insidiare la pace c'è sempre Venere in quadratura. E voto 8-. Bilancia, l'ottimo aspetto di Luna e Venere garantisce serenità sentimentale, anche se dovreste fare attenzione a non usare forzature. Quindi siate comprensivi e voto 7. Scorpione, il vostro sarà un giorno un po' stancante a causa di alcune incombenze un po' noiose o faticose dovute alla dissonanza della Luna, ma evitate di palesare il vostro disappunto con il voto 7-. Sagittario, la primavera prosegue con buone sensazioni per l'attività lavorativa o di studio e grazie alla Luna amica oggi sarà possibile sentirsi più soddisfatti anche in amore, quindi il voto è 8-. Capricorno, la situazione professionale non vi causa preoccupazioni a patto che sappiate muovervi senza fretta. E voto 7+. Acquario, sappiate utilizzare le intuizioni della Luna nel segno per non perdere troppo terreno nei confronti di eventuali contendenti. Amore al top e voto 8-. Pesci, siete abbastanza liberi di decidere come programmare il vostro giorno lavorativo, pertanto concentratevi di più su come assicurare benessere a chi amate con il voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Scusa se ancora...

0: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Padova Meteo.
4: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua variabilità nel corso della giornata di venerdì su Alpi e Prealpi del Triveneto, con la possibilità di qualche residua debole goccia di pioggia, specie nella seconda parte del giorno. Altrove invece sarà una giornata stabile e soleggiata e con temperature massime che in pianura sfioreranno anche 24-25 gradi, con clima molto mite. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

Meraviglioso, meraviglioso anche il pezzo di Negramaro, in realtà una canzone di Mimmo Modugno, ricantata però da Giuliano Sangiorgi, che ne ha fatto una versione molto, molto attenta anche all'originale, fedele all'originale. Siete su Radio Padova, poco fa il meteo con Trebi Meteo, il quadro della situazione per il fine settimana che si avvicina ora dopo ora, e noi stiamo conducendo infatti questa mattinata di venerdì. Tra non molto anche le ultime notizie, rimanete con noi, intanto c'è anche Loredana Bertè e Tequila e San Miguel.

D'Argent Amico con Ai Ai a Radio Padova Ritmo Italiano, la canzone che ci avvicina a gran passo al nostro appuntamento con le ultime notizie. La redazione, rimanete con noi, c'è spazio però ancora per Marco Mengoni e la sua Ma Stasera qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: soliti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
5: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova News.
1: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociera MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popirin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Jian per 6-7-6-2-6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:03.
4: Splende il sole a nord-est in questa mattinata di venerdì, oggi 8 maggio. Facciamo tanti auguri a Mariano che festeggia il compleanno, tanti auguri a te e a quanti come te oggi festeggiano. Buon inizio di giornata con Giuliano Palma, tutta mia la città.

0: Un classico ricantato da Giuliano Palma, Tutta mia la città, una sensazione che però respiri di più, e dobbiamo dirlo, nel periodo agostano, quando tutti sono in vacanza e la città è gradevole anche da vivere, proprio per la mancanza di traffico delle ore di punta. Ore di punta che invece si avvicinano, 7:07 del mattino, siamo in una fascia oraria piuttosto complessa, l'ingresso in città è massiccio. Proprio recentemente ho visto i numeri di quanti, e sono migliaia, accedono alla città di Padova, per esempio, affollando le tangenziali già di primo mattino. E a voi indirizzo un saluto, un augurio di buona giornata, speriamo non ci siano intoppi e che al momento si circoli senza grosse difficoltà. Nel caso, aggiornateci attraverso la nostra linea WhatsApp 328 319 8000.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il ritorno del comandante Vasco Rossi, 7:13 del mattino. Ci serve anche per mandare un saluto a Matteo che ci raggiunge via WhatsApp al 328 319 8000. Starà smanettando con il suo smartphone e scrive: buongiorno Radio Padova, come state? E noi discretamente bene, grazie, anche tu spero. Io sono in bus per dirigermi a scuola. Dai, forza che oggi è venerdì, siamo alle ultime battute della settimana. Bocca al lupo per il tuo la tua giornata scolastica, Matteo, e un saluto con l'occasione a tutti gli studenti che ci stanno ascoltando e si stanno preparando per uscire e magari stanno preparando anche qualche esame, visto che, oddio, siamo a maggio, inizio di maggio, iniziano, si avvicinano le sessioni estive anche all'università. In bocca al lupo per i vostri esami, vi accompagniamo con la nostra musica, lo facciamo adesso con un bel classico di Renato Zero.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: va ancora a arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.
5: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
6: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, si verificano per questo code tra Miranese e Castellana in direzione Trieste. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano segnaliamo code a causa di lavori in corso tra Azzano Decimo e Cimpello per chi viaggia verso Conegliano. Vi ricordiamo che proprio sulla A28 fino alle ore 24 di domani, sabato 9 maggio, resteranno chiuse per lavori le rampe di uscita e le rampe di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone, Centro Commerciale o Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: prima donna Clara a Radio Padova, Ritmo Italiano, 8.33 del mattino. È finito da poco il mese di aprile 2026, già tempo di fare un po' di conto e vedere se è stato un buon mese dal punto di vista dei dati delle rilevazioni del sistema Copernicus. Ebbene, aprile 2026, attenzione, è stato il terzo mese di aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi centigradi, ovvero mezzo grado al di sopra della media di questo mese nel trentennio 1991-2020. A renderlo noto, come vi dicevo, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus, che ci offre sempre dati freschi, secondo cui freschi ma con temperature sempre più calde, secondo cui l'aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo, e quindi andiamo in ordine di anno, è stato quello del 2025, e per la terza volta il trend è quello. Insomma, la temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 gradi centigradi superiore alla media pre-industriale 1850-1900. Insomma, le condizioni per un aumento delle temperature ci sono tutte. La temperatura media, per esempio, sulla terraferma europea nell'aprile 26 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 gradi centigradi, anche qui mezzo grado al di sopra della media di aprile nel trentennio di riferimento. Il mese di aprile più caldo invece mai registrato in Europa, attenzione, guardate il vostro calendario, è stato quello del 2018.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Radio Padova Meteo.
12: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua variabilità nel corso della giornata di venerdì su Alpi e Prealpi del Triveneto, con la possibilità di qualche residua debole goccia di pioggia, specie nella seconda parte del giorno. Altrove invece sarà una giornata stabile e soleggiata e con temperature massime che in pianura sfioreranno anche 24-25 gradi, con clima molto mite. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: La Disco Italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: Saif a Radio Padova. Oltre al buona domenica anche il buon weekend, infatti ci salutiamo qua, vi aspetto però domani mattina a partire dalle 7 fino alle 11. Vi lascio con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno, state con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
4: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
5: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero a due ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Padova News.
1: Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce, mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro tre proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per smontare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento, in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket, in gara 1 dei playoff promozione di A2, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzi.

Tommy, Hollywood, Radio Padova alle 9 e 6 minuti, buona giornata, venerdì 8 di maggio, siamo arrivati alla conclusione anche di questa settimana, certo per chi poi dopo il fine settimana si rilassa e si riposa, altri non si fermano mai, noi ci siamo sempre con la nostra musica, 328-319-8000, numero che in questi giorni vi serve per giocare con noi e portare a casa i biglietti degli eventi più belli nella nostra città, adesso anche Ernia e questa è Berlino.

0: più.
1: Buone stelle a tutti da Venusi e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 8 maggio 2026. Ariete, l'aspetto armonioso della Luna vi donerà una visione nuova di come potreste agire, se ne sentite l'esigenza, per rivoluzionare alcuni aspetti della vita ormai obsoleti. Siate audaci con il voto 7+. Toro, una dispettosa Luna potrebbe intralciare i piani odierni, causando noie che tuttavia saprete affrontare con tutta la lucidità di Mercurio nel segno. Serata per il relax, voto 8-. Gemelli, la benevolenza di Marte e della Luna farà in modo che possiate cogliere interessanti successi lavorativi e nel contempo di goderne i benefici insieme a coloro che amate, e voto 8. Cancro, alcuni astri non sono dalla vostra parte e potreste non sentirvi del tutto in sintonia con voi stessi e con le vostre priorità. Tuttavia sappiate approfittare di Giove nel segno e di Mercurio amico per fare un po' di chiarezza. Voto 7. Leone, la giornata non sarà del tutto soddisfacente per il lavoro o lo studio, ma a consolarvi ci penserà la vita affettiva grazie al sostegno di una vivace Venere. Voto 8-. Vergine, il vostro sarà un buon venerdì per gli affari, sotto l'egida di Mercurio e Giove, astri che vi consentono di espandere gli orizzonti, mentre non tutto sembra essere appagante in seno alla famiglia, visto che ad insidiare la pace c'è sempre Venere in quadratura. E voto 8-. Bilancia, l'ottimo aspetto di Luna e Venere garantisce serenità sentimentale, anche se dovreste fare attenzione a non usare forzature. Quindi siate comprensivi e voto 7. Scorpione, il vostro sarà un giorno un po' stancante a causa di alcune incombenze un po' noiose o faticose dovute alla dissonanza della Luna, ma evitate di palesare il vostro disappunto con il voto 7-. Sagittario, la primavera prosegue con buone sensazioni per l'attività lavorativa o di studio e grazie alla Luna amica oggi sarà possibile sentirsi più soddisfatti anche in amore, quindi il voto è 8-. Capricorno, la situazione professionale non vi causa preoccupazioni a patto che sappiate muovervi senza fretta, e voto 7+. Acquario, sappiate utilizzare le intuizioni della Luna nel segno per non perdere troppo terreno nei confronti di eventuali contendenti. Amore al top e voto 8-. Pesci, siete abbastanza liberi di decidere come programmare il vostro giorno lavorativo, pertanto concentratevi di più su come assicurare benessere a chi amate con il voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Se è vero che ci sei, è un classico di Biagio Antonacci a Radio Padova alle 9.18. Buona giornata, adesso invece c'è musica nuova da scoprire con Achille Lauro e Comuni Immortali.

Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Fino al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it. Dal 6 yard del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.

0: l'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora rallentamenti presso l'uscita di Verona Sud per chi proviene da Brescia a causa dello svolgimento di una fiera presso il comune Scaligero. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano i lavori in corso provocano code tra Azzano Decimo e Cimpello per chi viaggia verso Conegliano. Vi informiamo inoltre che sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di stasera alle ore 4 di domani mattina sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto stradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire a Monfalcone Est per poi riprendere la A4 alle stazioni di Re di Puglia o Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, Radio Padova, 10:34, e adesso parliamo di sicurezza nei voli aerei, perché proprio per questi motivi una compagnia ha chiesto di non vendere più alcolici di mattina nei bar degli aeroporti europea. Dicono non si capisce assolutamente perché la gente venga servita alle 5-6 del mattino già con vino, birra e superalcolici, poi dopo salgono in aereo, sono ubriachi e ne combinano di tutti i colori. Questa compagnia aerea ha annunciato lo scorso anno l'introduzione anche di una multa di 500 euro a carico dei passeggeri indisciplinati il cui comportamento determina lo sbarco dall'aereo, a fronte delle tante risse scoppiate in volo per colpa di chi si ubriaca prima di partire. Ma hanno deciso di chiedere conto anche ai servizi bar e ristoranti all'interno degli aeroporti, che soprattutto nelle ore del primo mattino non dovrebbero vendere alcolici, invece lo fanno liberamente, e questo crea sicuramente problemi. Ogni tanto, insomma, questi disagi ricorrono soprattutto nelle tratte brevi in Europa, quelle che portano alle località di vacanza partendo dal nord Europa. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, tempo di musica che ci dà il ritmo italiano con Jovanotti e Beni Benassi. Questa è Ti porto via con me.
2: In questa notte fantastica

0: tu via con me.
1: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami
3: dovunque tu stia, viaggiando con me.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: E ora la sfida finale! Cocktail!
2: Spritz al tramonto!
1: Colazione!
2: Cappuccino vista mare!
1: Estate!
2: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: La disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Elodia, Radio Padova con due, sono le 10:52. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari. Tra poco la nostra redazione, le ultime notizie. Adesso c'è Giulia, la voce però è quella di Coez, la canzone si intitola Quelli come me. Dimmi che

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
7: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
8: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Padova News.
1: Dopo Arsenal PSG in Champions, definite le finali delle altre competizioni continentali, il 20 maggio a Istanbul si contenderanno l'Europa League a Aston Villa e Friburgo, il 27 maggio a Lipsia inseguiranno la Conference Crystal Palace e Rayo Vallecano. Ultimo turno di Serie B, già promosso il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia ai playoff, Padova aritmeticamente salvo, da definire tutti gli altri verdetti alle 20:30 tutte le gare in contemporanea. Tennis internazionali d'Italia, oggi 6 gli azzurri in campo, debutta Musetti, attesa alle stelle intanto per l'esordio di Jannik Sinner, domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner, il numero uno del mondo è carico.
2: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, quindi io sono super contento di essere qua.
1: Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Nibali nel 2016. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 in punto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti a Radio Padova, alle 11:03. Attenzione, lo ripeteremo un bel po' di volte oggi, ma anche nella giornata di domani, perché a causa di importanti lavori di manutenzione, domani sabato 9 maggio la frequenza del 103.9 subirà delle interruzioni di segnale. Per continuare ad ascoltare Radio Padova potete scaricare la nostra app oppure sul sito radiopadova.com. Buona mattinata, adesso 3 canzoni, ne mettiamo in fila per voi, la prima della rappresentante di lista.
1: Sono in fila.

Dai che fai di Brescia Radio Padova alle 11.14 ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, perché c'è più musica qui da noi, ci sono anche i vostri messaggi. 328-319-8000, numero che vi serve per giocare. Ora The Colors, novità, Rolling Stones.

0: piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
6: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
7: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
6: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
7: ErcoleTempoLibero.it.
8: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Auditorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
1: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
2: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
1: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
2: ErcoleTempoLibero.it.
3: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
4: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

Canzoni ovviamente che rimangono proprio nell'archivio, quello speciale del cuore di tutte le persone che amano la canzone italiana d'autore. Sto parlando di Francesco De Gregori, quando se ne uscì nel 1979 con questa canzone che si intitolava e si intitola Viva l'Italia. Adesso invece, se ci sono dei canari all'ascolto, vi voglio raccontare questa cosa che trovo che sia insomma carina, interessante. Hanno fatto delle ricerche e gli esperti hanno detto: perché giocare con il cane, con il nostro cane, fa bene anche alla nostra salute. Cioè passare del tempo a giocare con il proprio cane riduce drasticamente i livelli di stress e cortisolo in entrambi. Bastano solamente pochi minuti al giorno. Io non sono una canara, sarei più gattara, ma non ho né gli uni né gli altri a casa per tutta una serie di motivi, anche perché insomma, essendo via tutto il giorno, vivendo in un appartamento, trovo che sia un atto assolutamente egoistico volere a tutti i costi un animale da compagnia, se poi questo animale non riceve nessun tipo di attenzione. Comunque, chiunque decida di adottare un cane si sentirà quasi certamente consigliare di scegliere un cucciolo, così da poter passare insieme a lui la cruciale fase della socializzazione che determina il rapporto con la nuova famiglia. Però ci sono anche situazioni in cui tu vai, che ne so, al canile di Urbano, ti vai a prendere un bel cane, un bel cagnolino, un meticcio che magari è già grande e che ha bisogno di recuperare il rapporto con gli esseri umani. Sta di fatto che comunque, a prescindere, il gioco fa bene al cane che sia un cucciolo, fa bene al cane che sia già grande e fa bene al proprietario del cane, che comincia a prendere atto che insomma ci sono delle risposte che arrivano grazie al gioco che mettiamo su strada come esseri umani, no? Un gruppo di gioco che, hanno detto i ricercatori, dimostra come il cane diventi particolarmente affettuoso, che cerchi gli umani per diciamo giocare e ovviamente partecipare a quella che è la vita del proprio padroncino o della propria padroncina. Come vedete, è importantissimo il gioco a prescindere, eh? Pensate solo ai bambini, come siamo quando siamo piccoli, attraverso il gioco impariamo. Adesso continuiamo con la musica di Radio Padova Ritmo Italiano, con questa canzone invece di Neffa, che si intitola Cambierà.

0: Abrifibra con la Pece di Martino, propaganda, e facendo un po' di propaganda restate qui su Radio Padova, perché è arrivato al Ciao Cri l'appuntamento con le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria. Canzoni che amerai.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito.
3: Radio Padova.
4: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

E con I Negramaro e Via le mani dagli occhi, canzone del 2008, concludiamo le tre bellissime di quest'oggi. Adesso invece arriva Clara con Prima Donna. Vi auguro un meraviglioso fine settimana e il Ciao Cri, ricordo, arriva lunedì prossimo intorno a mezzogiorno, minuto più minuto meno. Ricordate anche però che tra poco ci sarà Made in Italy.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
12: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
13: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
14: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
13: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
14: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
13: Ma fino al 16 maggio.
14: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: sono le 14 e 3 minuti. Radio Padova.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio.

0: la domenica.
1: Saif, la nuova canzone si intitola Buona Domenica. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, inizia parte del nostro pomeriggio, quella che trascorreremo insieme, 14 e 6 minuti. Buon pomeriggio da Maurizio Modica. E così noi entriamo nel vivo del nostro appuntamento, come nostra abitudine, con le tre canzoni in fila. La prima è di Paola Iezzi, Stessa Direzione.
2: Tre canzoni in fila.

picco di glicemia, come spoetizzare l'essenza dell'idillio. Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti era l'ultima delle tre canzoni in fila. Beh, Antonello Venditti per la musica a Roma, certamente un simbolo. A proposito di Roma, arriva subito una bella notizia. Finito da pochissimi minuti l'incontro di Matteo Arnaldi, a gran sorpresa, batte l'australiano De Minaur. La brutta notizia invece per la giornata di oggi è il tennis, e che a Roma ha cominciato a piovere, per cui molti incontri già sono stati interrotti, ma avremo tempo e modo per parlarne più tardi. Mara Sattei su Radio Padova, questa è Sopra di me.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
5: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia rallentamenti per lavori tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. A4 Padova-Venezia si rallenta per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano. Si rallenta per traffico anche sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia-Est in direzione Milano. Restando sulla A4 Brescia-Padova, vi ricordo che questa notte dalle 21 fino alle 18 di domenica 10 maggio a Brescia-Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile Brescia Padova. Vi ricordo che questa notte dalle 21 fino alle 18 di domenica 10 maggio a Brescia Est verrà chiuso lo

0: Roberto Angelini con Gatto Matto su Radio Padova Ritmo Italiano. Anche la radio ha bisogno di manutenzione e cure. A causa di importanti lavori di manutenzione, ve lo segnalo, è importante domani, sabato 9 maggio, la frequenza su cui abitualmente ci ascoltate, 103.9, subirà delle interruzioni di segnale. Niente di preoccupante, per continuare ad ascoltare Radio Padova potete scaricare la nostra app oppure tramite il sito radiopadova.com. La musica su Radio Padova nei prossimi minuti, Cesare Cremonini, questa è Ragazze Facili.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Welcome to the Hotel California. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Giulia, per l'occasione con Coez, era quelli come me su Radio Padova, al Ritmo Italiano, a 11 minuti dalle 3 con il nostro buon pomeriggio. Mi piace ricordarvi che tra poco vi daremo le ultime notizie ritrovando la nostra redazione. Sentiamo Elodie, ok? Respira.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Fino al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
3: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000.
12: Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Padova News.
1: Bentrovati, è durato un'ora e mezzo l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Prima la tappa alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine il ministro degli esteri italiani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, ha affermato Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerra e non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace del Papa, oggi in visita a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. Ora il pontefice è giunto a Napoli, prima tappa il Duomo, alle 17 in piazza del Plebiscito l'incontro con la città. Ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, sicure dei play-off, in coda nessuna certezza per retrocessione play-out, le gare si giocano tutte alle 20:30. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Ha preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila che stiamo per consumare, cominciando da Dargen D'Amico. Questa è Ai Ai.
2: Tre canzoni in fila. Prima di entrare in casa, stavo un'ora a

Questa a suo tempo la collaborazione tra Chiara e Fiorella Mannoia, Mille Passi, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così abbiamo messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila. 15 e 17 minuti. Buon pomeriggio, sentiamo anche Brescia. Questa è Dai, che fai?

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Bello Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
2: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
3: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
2: ErcoleTempoLibero.it.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
4: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
5: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
4: Ma fino al 16 maggio.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
12: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio.

settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.
2: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
6: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Sono le 21 e 4 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
3: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio. Deep Purple. 28 luglio. Heavy Metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.
6: Basta poco a fare impressione.

è 1:04.